e fuori un pomeriggio di fuliggine. Senti, mi tocchi ancora dove mi hai toccato prima. Lo sai che quella zona

la tristezza che mi dà. Oh bimba, non ti riconosci più. Quella donna sullo schermo sei tu.